E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa,

Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini